0: L'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: mischiare tutte le tue voglie e le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità. Un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire.
0: È l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavarne la mente e ritrovare i sentimenti.